tiwra no no wona bo na kwa ba kuma ba sei wo santi ni preko otumfo se tutu asante me wra no no otumfo di ntutu akwa premo anu ma santi mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi de otumfo poku alakatachie na na poku alak